volte che mi condata che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata questa nazione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e lo suo impegno non deve mancar, e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come impetuoso, nuove sentire quel che vuol dire, nuove sentire, nuove sentire, da giustamente non fa parlare, già giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, qua si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Alarmi corminano al risparmio ve pensando
0: al risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro,
1: il mondo ridda più pone ne scappar se lascerà
0: col malato che vien fatto.
1: Alarmi corminano,
0: signor sì che bene andrà
1: al risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.